ha buima bo tlela khumama o rapele o kope matla ho tsela pele le ha o le buima ntate mweketsi ale ha ntate molo mata.

ho nna mona nka tle ya fela hore ke tle ke bale bana ba teng kwano empa ba ile mba kena live e tlo ba bothata

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o mogana wa le
0: mogana mama ipo
1: anna ha pele anna o la khapika motho ka ga mahlomola a nenga na lona a o nye folwa o ho buswa ke tshinya o sa di ha eso le go di nya na ena tsiba o re le ha ba no so qetile di tshelete tsa hao o ya o di mose tlase jo ka mosadi ya kileng a kula dilemo tse 12 a sa fumane pheko tse ba gomogelang je so teng oseng ba leela go yena tlhapelo e na le maatla ga ba ga o morena
0: re ba ga o morena morena mamaipoe
1: amen
0: tlhapelo e na le maatla re ba ga o morena
2: Mama Mope. Nina Tako Ore, Mama Orapele. Mudimu Aung.
0: Yes.
2: Impa has to be now. Nakwe house has to be. The devil another summer let the Lebuy Marilbum. Impa Hovet and Nahu Smoko, Tara Malapana Rikankawan. Did he have? Ke ha itse ha o batla ka botshe. Ba tswa tla ho tsantsheng. Ka ona go di le ha tlo tsena nne. Ke tsisa bo me botshe. Ba tlisa bona di le mokhuku ke di tsietsi. Di di ntshetsa bo khutsa tsa mang ka tsona. Re mo dimo ke tsa ga tadi. Ke ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena mme mmamo pe ra mabitsa.
2: Amen tate.

o mokete o mogolo ha kaiti e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani Lesotho le shaesha o ka boetse wa

Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1. Masemo. Mokete, o tla natifiswa ke di DJ tsa rona.

Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 Maserumo. Mokete o tla natifiswa ke di DJ tsa rona.

0: Mamelodi.
1: Ngwanamme.
0: Ngwanamme.
1: Ha o kwara o bitse Shapiro.
0: Shapiro.
1: Ka kwa di monga peipi hanne.
0: Ngwanamme. Shapiro, the boss of Makaka.

phaphamisa lentswe hanyane he. Phaphamisa lentswe hanyane ho tswa. Ba nkutla. Ah, ha re qoqa.

ke sound se tshela ka nqe a ke o bana le tsege a go le ke no mogo eng ho tlo ona kalebo le go le ke ne eng ho hla go tlwa di momamedi 62009562129956 le +266599569 le ka ka nqe e ha ba onwe ntse +266 le ka 21 e e hutlo ona e ka selo ke mo bamedi e ha bona ntse 21 le ka +266599956 go bana hona le thonyane e sa utlwa le ngantle tsena sabi ona le wena ga tuwa TY prison site 95.6 ke le bona sabi su bo monate mo bamedi ha ba ho finyane he le ba one ho ho fili masero mall ho fi u ba ke ntsena tse ke tla di bitsa mo bamedi bo hathetsane ha tsolo ka tlong wa bona ke ka bo monyetle ngwa go ka fihla ba wane hona jwa le maseremoni ke le ka monongwa niso o go fihle mono ha te mabala o nate felwe ho mona te mono ke o tshepisa ho mona te ke o tshepisa jalo bo so ithekela ticket ya how ya vintage affair 20 ba mnati 20 ba mnati wena mo mamedi ke batla ho pota le mona fela ha ke khutla ho bona wena ga qoqa ka na le mifo ho etsa lang jwa ho etsa lang jwa

Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 Masemo. Mokete o tla na difisa ke di DJ tsa rona.

theme ya music and fashion. Kama 29 part of 2026 bar 1 na semo mo. Mokit, o tla na tifiswa ke di DJ tsa rona tsa PCFM. DJ Counterforce, DJ Boots, le Funky L. Patse ya ditswe ke Ebonics, DJ Tech, Kwakwa le DJ Mosh. Di ticket di fumaneha ka 70 maluti fela pele ho mokete o moholo. Ha gate e tla ba 100 maluti. O ka fumana di ticket ofising tsa PCFM Avani Lesotho le Shae Shae. O ka boetse wa reka ka Mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane ticket ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete.